0: abbiamo un caffè nuovamente.
1: Si sta mezzo a mente cos'è? Alfa fantasse.
0: Allora, vai,